Ti mazza mi sovente, se io sono Maria! Io voglio salvare tutti i passieri, poi sempre sei un fia troppa! Ma sto passando una galla! Un puttano quando entrava nella caserna, tutti sbattivano a palla!